0: enda ne omirongo vitatu mulembo anda tulipo kuti mulembo uchihambo mbali omukandi ubi
1: Oine, Oudi, Oine, Ajoa Ganuna,